0: It's 96 degrees and the beach breeze always hits you. Heart Radio 106.7 FM.
1: Mi sa come dove che da gosa. Doce sinekila che con anche dall'ora. We're back and we're gonna give you some more of the sweet music vibe right here on